no yere se wa no pa mi chiamo nya ba Stella Okai TV a oni ukunu papa ni Dikin Bani Ashiti ono pe Yobia ono yiri juan mwache ono pe Mami Brembe ono pe Michiao Ni open in case WhatsApp.